materiali con cui si costruisce la musica elettronica, dico i materiali sonori, sono estremamente semplici. Si tratta di tre tipi.

costruisce la musica elettronica, di quei materiali sonori, sono estremamente semplici. Si tratta di tre tipi.